È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio disco viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia degli anni 90 e non solo. Oggi tocca una grande colonna sonora, 1996, lui è Flavio Daddato, ma tutti lo conosciamo come DJ Dado dal suo album Film Collection, la colonna sonora appunto del film Metropolis. Ce l'ascoltiamo, è il nostro disco viaggio.
2: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

0: un disco che ti fa venire subito la pelle d'oca. DJ Dado con Metropolis, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

0: su One Dance c'è Links, tutti i brani collegati tra loro, tutte le curiosità e gli aneddoti che creano i collegamenti infiniti della musica. Vi aspetto ogni giorno da lunedì al sabato dalle 10 alle 10.30 e dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: 6 su One Dance.

hanno fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo. I wanna

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio Disco Viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: venuto anche nella famosissima compilation Le Voyage 96, era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: One Dance.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. See the

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei Rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Komodo Save Soul.

0: alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.

0: E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia. Un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: bellissima Moose Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Piero di Castellari, che come sempre saluto e ringrazio. Non partiamo dance, ma con un disco house che ha fatto la storia. Spero che tutti abbiano già la radio a palla, perché si comincia con Show Me Love.
1: La storia della dance.

c'era un pezzo, è stato un pezzo più bello dell'altro. Mi viene in mente Mr. Vain dei Culture Beat, c'era No Limit dei Two Unlimited, Freddie Mercury con Living on My Own, che insomma arrivò al numero uno anche della classifica italiana. Sto parlando del remix dei No More Brothers. La già citata What Is Love, c'erano gli Ace of Base, ma come dimenticarli, che hanno conquistato anche l'estate di quel 93 con la loro All That She Wants. E poi c'era un altro discone che ci ascoltiamo nella

Tony Dawson Harrison, classe 1962, rapper, ballerino e coreografo statunitense, naturalizzato tedesco, ha avuto successo creando le basi di questa musica che si chiama Eurodance e ha creato diversi progetti, tra cui questo Captain Hollywood Project, perché insomma Project non lo dice mai nessuno, ma Captain Hollywood in realtà ha fatto un sacco di altri progetti, attivo dal 1985 fino insomma alla metà degli anni 90, ha lasciato veramente il segno e poi dall'85 all'87 iniziò a produrre musica propria, pubblicando i suoi primi singoli appunto come Captain Hollywood Project. Durante questo periodo ha collaborato con Cissy Catch come secondo cantante, rapper e ballerino, e poi insomma ha collaborato soprattutto con i 24/7, quelli di I Can Stand It. Tutti pensano che il primo singolo di Captain Hollywood Project sia appunto questa More and More, in realtà è Only With You, non so se ve la ricordate, era questa qui. E l'inizio è simile a More and More. Signore e signori,

era veramente simile a More More, andata discretamente in Germania, chicca nella storia della dance.

pezzettino di Only With You, Captain Hollywood Project. Rimaniamo sempre in quel 1993. Arriva un'altra chicca, arrivata, pensate, al numero 2 della classifica italiana. Era fortissima, peccato che adesso non si balli più. È anche difficile perché è un disco molto strano. Leila Kay, Open Sesame.

0: classifica italiana il 3 aprile del 1993, un disco stranissimo di Leila Kay, lei che era un po' fuori di testa negli anni 90, si chiama Open Sesame, è successa anche insomma un fattaccio un pochettino in stile Amy Winehouse, insomma sul palco si narra di Leila Kay che arrivò ubriaca una sera a fare un concerto e incurante della gente che era davanti a lei, insomma si mise a fare la pipì e le scappava, poverina, ha deciso di farla davanti a tutti. Fatto sta che appunto arrivò al numero 2 nell'aprile del 93, all'1 non riuscì a buttare giù Sei un mito degli 883, c'era appunto Leila Kay al numero 2 e al 3 Fiorello con Sì o No. Abbiamo fatto sentire un sacco di chicche, ma solo una è selezionata nel nostro spazio Chicca of the Day. Senti cosa arriva.
1: La storia della dance. Chicca.

è la nostra Super Kicka of the Day, il disco che magari non ascolti da decenni. Serve appunto a questo il nostro spazio Kicka of the Day, andando a prendere quei dischi che magari, insomma, o non hai mai sentito, oppure chi lo sa, si erano incastrati da qualche parte e noi li ritiriamo fuori. Ho anche sgrammaticato leggermente, ovviamente l'originale è dei Guns N' Roses. Sweet Child of Mine, la chitarra, il giro, il riff arriva da questo pezzo straordinario

Nella dance andava di moda, soprattutto negli anni 90, prendere i riff dei dischi rock. Devo dire la verità, i più setacciati, i più semplati, se così possiamo dire, passatemi sto termine, i più scoppiazzati furono gli U2 e U2, e il prossimo arriva proprio da New Year's Day, protagonista anche qualche settimana fa, delle nostre contaminazioni, Back on

Nel 1998, l'abbiamo già letto un sacco di volte, campiona il ritornello, o meglio la campana, o meglio la melodia di New Year's Day, già ripresa a sua volta da Gigi D'Agostino. Dai, l'abbiamo già detto, chi ascolta la storia della dance da tempo queste cose le sa. Un altro pezzo

0: Spazio Compilation è appunto dedicato alle compilation più belle degli anni 90. Abbiamo ascoltato poc'anzi anche Ice MC, It's a Rainy Day e Gum Gum dalla Gum Gum Compilation.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

stato sicuramente il pezzo house più ballato del 1996, Make the World Go Round. Ti entra in testa e non esce più. Mi ricordo quando passava alla radio, alzavo il volume, insomma, in maniera spropositata. Tra l'altro, pensate, sono passati 30 anni e lo alzo ancora quel benedetto volume, perché ci sono dei dischi, delle perle come questo che ti invogliano veramente a ballare, non riesci a stare fermo. Cerchiamo di farle conoscere anche alle nuove generazioni queste super hit, e noi della storia della dance direi che siamo i capostipiti proprio a livello nazionale. Ecco, parlando di house music, nel 1996 c'erano due pezzi che insomma la mandavano di brutto, passatemi questo termine un po' così. Il primo ho appena sentito, Make the World Go Round, il secondo era Deep in You. Senti che perla, nella storia della dance arriva Tania Louise.

che tanti di quelli che stanno ascoltando la storia della dance avranno o bene o male si ricordano che la UMM faceva anche il merchandising, lo fa tuttora. Le magliette, le felpe erano meravigliose. Io ho una felpa con, come dire, l'angelo, che poi secondo me è una Madonna, quella di Angels of Love, e sotto la scritta UMM Underground Music Movement. Mi sentivo un figo pazzesco con quella felpa. Purtroppo non ce l'ho più perché, insomma, stiamo parlando di un po' di tempo fa, avevo 15 anni, quindi, ma mia mamma mi comprò la felpa della UMM. Mia mamma, un'altra Tamara, a dire la verità non è così, però mi ha sempre assecondato nei miei sogni e la voglio ringraziare qui pubblicamente. La UMM fece uscire un sacco di perle come I'm a Beach di Olga, Franco Moiraghi insieme ad Amnesia con Feel My Body, e anche il secondo, te lo ricordi? Era Baby Hold Me. Questa ti fa viaggiare un bel po', eh? Mitico Franco. Oi Franco.

suono dell'underground. Si chiamava così, non era house music. Per un periodo era, mica, io ballo underground.

Baby Hold Me. Altra chicca della UMM. Su quell'etichetta uscirono dei pezzi storici. Activa con I Try. Quella la dovremo passare. Poi Cadoc, The Night Train.

L'ascolteremo integralmente nella storia della dance, un pezzettino di Baby Hold Me, ladies and gentlemen, da Milano e anche da Ibiza, Franco Moiraghi. Oh!

fatto salire Lenzo Salvi, questo grande pezzo di Sasha Lapessen, come già detto poc'anzi, al numero uno a cavallo tra il 1996 e il 97, qui nella storia della dance.

Ben I Feel For You, grande Bob Sinclair e Chris Lefriant, i suoi addominali scolpiti e la sua casa nelle Antille francesi. Se rinasco voglio essere Bob Sinclair, perché sapete, ogni tanto ci penso, lui non è quello che è troppo stressato come potrebbe essere un David Guetta oppure un Calvin Harris. Intendo stressato dal lavoro, sai, più sei grande più le aspettative si alzano. Lui diciamo che ha raggiunto la top mondiale, è tuttora un DJ top al mondo, però è lì, no? Si piazza in una cosa media, sta tranquillo, guadagna bene, ha la casa lì alle Isole Vergini. Lui sicuramente non è più vergine, però insomma, ecco, ci tengo a salutare anche la figlia di Bob Sinclair, che ha intrapreso la stessa strada del papà e devo dire che ha delle belle potenzialità sia fisiche che anche tecniche, perché oh, se sei figlia di Bob Sinclair qualcosa il papà te l'avrà insegnato, o no? 1996, adesso torniamo indietro di un bel po', di 4 anni a dire la verità, manco di tanto. Dalla Germania, Boris Lager, c'è la voce di Naya Day, questa è Keep Pushin'.

La storia della dance nelle scuole medie, delle superiori, ci sarebbe, toh, un'ora a settimana, due, dai, come educazione fisica ci vuole anche l'educazione alla dance. A proposito di educazione e di storia, vi ricordo che Inaya Day, oltre ad essere la voce di Keep Pushing, ha fatto un sacco di dischi anche da solista. Il suo primo è stato Nasty Girl e risale al 2004, non so se te lo ricordi, fatto

la base scopiazzata dagli anni 70, ma d'altronde l'house dei primi 2000 andava a setacciare da dietro, e più in generale l'house music anche degli anni 90. Pochi pezzi sono inediti, ma il bello della house music, no? Rimodernizzare anche dei pezzi storici.

Ce n'è un altro che voglio ricondividere con voi, sempre cantato da Inaya e di un grande DJ, Harry Chuchu Romero. Siete pronti? La mando, Just Can't Get Enough. È partita Cupa, mi immaginavo un inizio più invece. Jean-Luc, anche tu avvisaci, no? Stavamo ballando, ci ha interrotto così, coito interrotto, scusa. Questa sale piano piano, Ne ascoltiamo un pezzettino qui nella storia della dance. Alzate la radio a palla.

difficile da pronunciare, devo dire il ciuciu in mezzo, Harry Ciuciu Romero. Se dico Harry Romero sembra che ho un pedalo in bocca a causa della mia R moscia, ma va bene così, dai. Just Can't Get Enough, la voce di Naya Day. Anche il prossimo si chiama Just Can't Get Enough, è di Soul Searcher.

0: storia della dance.
1: Sono le 7.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Buongiorno da Alessio Galea. Il Papa sarà ricoverato in tarda mattinata al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Lo ha confermato la sala stampa del Vaticano, tutte le udienze sospese fino al 20 ottobre. Prosegue la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Taranto in Liguria. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi. Oggi il Consiglio dei Ministri per la Cassa Integrazione, ma la richiesta è quella di un rilancio industriale. Attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi, danni a tonnellate di derrate alimentari, gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi in centinaia di punti vendita. L'unità informatica anticrimine ha avviato un'indagine. Le vittorie interne di Atalanta e Torino chiudono la sesta di Serie A, 3-1 dei bergamaschi sul Venezia, che resta fanalino di coda, quota 0. Il Torino vince 2-1 sull'Udinese. Stasera alle 21 la Champions, l'Inter ospita il Bruges, il Napoli affronta in trasferta il Villarreal. È tutto, a più tardi.
0: The end. La storia della dance.

perché questo disco è immancabile nei miei set della storia della dance, e ci mancherebbe altro. Arrivò al numero 3 nel mese di agosto 1994 e in quella classifica c'era anche una chicca, un disco di Jam & Spoon diventati famosissimi con Ride in the Night. Questo è il disco che arrivò subito dopo, si chiama Find Me.

0: M. Spoon si chiama Find Me, come detto poc'anzi. Arrivo subito dopo la più grande hit di questo duo. Sto parlando di Ride in the Night. Questo disco venne accolto tiepidamente in Inghilterra, si fermò solo al 37esimo posto, poi venne ristampato nel settembre del 1995 e raggiunse la 22esima posizione. Nel 1994 però in Italia arrivò al numero 8, quindi meglio da noi che in Inghilterra. Nel 1995, oltre alla ristampa di Find Me, è giusto ricordare che poi Gem & Spoon se ne uscirono con Angel, di nuovo un successo internazionale. Questi due DJ, uno purtroppo non c'è più, sono tedeschi e hanno creato anche un altro progetto. C'erano loro dietro Storm.
1: Disco Viaggio.

so quante volte mi sono sparato nelle orecchie questo discone dal 1998, Storm, il nostro disco viaggio nella storia della dance. Dietro il progetto c'erano Gem & Spoon, l'ho già detto un sacco di volte, probabilmente lo sanno tutti. Mi ricordo il video bellissimo, passava 30 volte al giorno su MTV, andatelo a ripescare su YouTube perché è veramente una

originale dei Duran Duran venne pubblicato nel 1992 negli Stati Uniti e nel 93 in tutti gli altri paesi del mondo per anticipare l'uscita del loro album che si chiamava The Wedding Album. Questo singolo ottenne un grande successo in Inghilterra e anche negli Stati Uniti e soprattutto in Italia, dove raggiunse la seconda posizione della classifica settimanale e risultò il decimo singolo più venduto del 1993. Abbiamo ascoltato anche la versione trance di Aurora, Ordinary World, Duran Duran. E adesso, signore e signori, chiuse le contaminazioni, arriva

Every Time You Need Me, questo disco straordinario di Fragma. Anche loro arrivano dalla Germania. Oggi insomma ne abbiamo trovati di protagonisti tedeschi in questa puntata della storia della dance. Ma torniamo in Italia, la voce magnifica di Tristano De Bonis, lo conosciamo come Magic Box. Era il 2003, i

0: La storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.
13: One Dance.
14: He dirty it up.

JT Company con Feel It. Questo pezzo partecipò anche al Festival Bar di quel lontano oramai 1995. Grande Joe T si è sempre diviso tra la musica dance, i progetti con la sua etichetta, la DBX. È lui che ha fatto uscire Children di Robert Miles, eh? Sottolineiamolo ogni volta, sottolineiamolo, perché è giusto ed importante ricordarlo. Vabbè, lui è un mamma santa della house music made in Italy, però insomma ha fatto anche produzioni dance come questa JT Company, che in realtà nel 95 andava più veloce perché la musica portava ad alzare i BPM, però il primissimo pezzo

Sweet Day. Un giorno meraviglioso, JTB Company, si chiamava così per essere pignoli, Joe T. Vanelli. Mamma che pezzo, questo lo ascoltiamo integralmente, perdonate se ci parlo sopra, ma devo rispettare i tempi radiofonici. C'è sempre Joe T. Vanelli, questa volta dal 2001, insieme a Dirt Kid, This Is My Life.

Daily I Can Make You Love Me, c'era anche lo zampino di Alex Natale che insomma curava anche in maniera parallela questo progetto di Carol Bailey diventata famosissima con Fever, poi c'era anche Under My Skin ed eravamo lì nella metà degli anni 90, esattamente aprile del 1996, un altro pezzo da quel mese, da quell'anno, JJ Brothers.

0: veramente in bellezza con il nostro disco viaggio, questa puntata della storia della dance, in Nylon Moon, progetto tutto italiano, bella dream col pianoforte, un disco che ci ha fatto volare. Signore e signori, noi torniamo esattamente tra 22 ore, grazie anche oggi per averci sopportato, grazie a Gianlu Duval, da Dino Brown, un abbraccio a tutti, ciao!
1: La storia della dance.
2: One dance. Sono le 8:02.
3: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
4: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Bentrovati, ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Se aggrediti combatteremo, avverte il Cremlino. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo. La richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi, le voci dei lavoratori e dei sindacati.

0: proprio posto di lavoro.
1: Non ci fermeremo se non arriveranno risposte. È un decreto insoddisfacente. L'unica soluzione possibile è l'intervento pubblico per garantire un processo di transizione ecologica e sociale.
2: Una buona giornata da Alessio Galea.

0: One Dance Words, una parola, tre canzoni, solo qui su One Dance è l'appuntamento con una parola che lega tre canzoni diverse. Si comincia con sexy. Ah, qui ci sono un bel po' di canzoni che hanno all'interno questa parola. Quali vi vengono in mente? Noi vi facciamo ascoltare Fargetta, This Time Sexy Night, French Affair, Radio. Sexy, e David Guetta, Sexy Beach.
1: One Dance Words, ogni giorno con Lauretta su One Dance.

Abbiamo ascoltato Sexy David Guetta, Sex Beach, qui su One Dance all'interno di One Dance Words. Una parola, tre canzoni. La prossima parola scelta per voi è la

abbiamo ascoltato Dr. Albarn, It's My Life, qui su One Dance all'interno di One Dance Words, l'appuntamento con una parola e tre canzoni diverse che hanno in comune proprio la parola scelta. La prossima è You. Ascolteremo Alexia, Me and You, Disclosure con You and Me e Get Far con Only You and I.

ascoltato Get Far, Only You and I qui su One Dance all'interno di One Dance Words, l'appuntamento con tre canzoni diverse legate da un'unica parola. Quale sarà la prossima? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con One Dance Words qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.

0: sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti, quali sono state le tendenze di 30 anni di musica. Vi aspetto ogni giorno su One Dance, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
15: Sei su One Dance.

I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti da parte di Miki Boselli a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1983 con una canzone che profuma d'estate ed è quella di Madonna, che si chiama Holiday, interpretata in chiave rap ma anche in chiave dance grazie al progetto di Mufasa insieme a Hype Man di 4-5 anni fa. La canzone si chiama The Weeknd, nuovo cantato, anche se il campionamento arriva dalla versione originale che ascoltiamo subito. Holiday di Madonna.
0: Contaminazioni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. One Dance Classics, il nostro appuntamento dedicato ai ricordi, alle emozioni, alle canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Ritroveremo l'indimenticabile re del pop Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, dal 1900.

Abbiamo ascoltato Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta. One Dance. Open your mind. Open your mind.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo. Si chiama

0: Work Dance. Sono le 9:01.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
6: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi. The end.

0: siamo, benvenuti, parte una nuova puntata di Tendance qui su One Dance. Io sono Scar e in console c'è il nostro DJ Lele Alberganti, che è pronto a miscelare la prima sequenza delle tre che anche in questo caso compongono questa nuova puntata di Tendance.
1: Siamo tutti d'accordo su tutto.
0: Visto che siete d'accordo, io direi che possiamo partire. Dal 2014, tra poco, Under Control, Calvin Harris e Alesso, che ha accoppiato, ragazzi. Dal 2004 risentiremo la versione dance di...
2: Cosa?
0: Si può dire, eh? Si può dire fuck it.
3: Cos'hai detto?
0: Fuck it, l'ho detto, eh? I Florida Inc. Apriamo la sequenza dal 1994 con Alter Ego e Dance, If You Cannot.
4: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: Under Control, Calvin Harris e Alesso dal 2014, prima ancora dal 2004 abbiamo risentito un grande successo di Eamon nella versione dance dei Florida Inc, Fuck It. Dal 1994 abbiamo aperto la sequenza con Alter Ego e Dance If You Cannot. Questa è Tendance solo su One Dance in FM, DAB e sulla nostra app. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi porteremo dal 2016 fino al 1996, pronti a scomporre di 10 anni in 10 anni un altro trentennio, e lo faremo con la musica. Dal 2016 tra poco Kungs con This Girl, 10 anni prima dal 2006 Booty Love con Boogie Tonight. Apriamo la sequenza dal 1996 con un remix che ha cambiato le sorti di questa canzone, Professional Widow, Tori Amos.
1: Tendance su

0: Girl, i Kungs dal 2016, dal 2006 anche Booty Love con Boogie Tonight e dal 1996 abbiamo risentito Tori Amos con il remix di Professional Widows. Queste tendenze solo su One Dance con Scar il DJ e l'Alberganti. Avete la possibilità di riascoltare nella sezione Reload questa puntata o altre puntate o altri contenuti di One Dance, dove sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. Siamo pronti con l'ultima sequenza, siamo impazienti di risentire tra poco dal 2022 David Guetta con Crazy What Love Can Do, 10 anni prima dal 2012 Rio con la cover di Summer Jam e dal 2002 apriamo la sequenza con Giorgio Andrea Prezioso e Marvin con We Rule the Dance.
1: Dance ogni giorno su One Dance.

David Guetta dal 2022, 10 anni prima dal 2012 anche Rio con Summer Jam, abbiamo aperto la sequenza dal 2002 con i fratelli Preziosi e Marvin e We Rule the Danza. È arrivato il momento pettinato di Ten Dance e allora, signore e signori, nel momento l'elegante, tra poco risentiremo Move di Adam Port.

Move di Adam Porta nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendance solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
14: Sei su One Dance.

0: hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire. Ti hanno fatto urlare di gioia.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Su One Dance, tutta la musica che ha fatto la storia.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1980 con una canzone degli In Excess che si chiama Just Keep Walking e c'è stata una collaborazione tra il 2001 e il 2002 tra gli In Excess e il progetto Party One che si chiama I'm So Crazy e che riprendeva campionato un pezzo proprio della canzone che si chiama Just Keep Walking e anche un campionamento ed elementi da Like an Eagle di Dennis Parker. Ascoltiamo subito l'originale degli In Excess, Just Keep Walking.
0: Contaminazioni.

Sun con I'm So Crazy dal 2001-2002 e abbiamo iniziato con gli In Excess, che sono stati campionati in questa canzone, la canzone è Just Keep Walking, quella che ha aperto l'appuntamento di oggi. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, la disco music dei mitici Village People che nel 1978 raggiunsero i vertici delle classifiche con Macho Man, che vendette oltre 2 milioni di copie.
0: One Dance Classics.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Le più belle novità del momento selezionate ogni giorno qui su One Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Arriva un discone di John G

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Dance.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Bentrovati, prosegue oltranza con presidi e blocchi stradali e la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, Taranto e Genova. I sindacati attendono una nuova convocazione a Palazzo Chigi, oggi il Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione. Il Papa sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti Putin vuole un accordo più di Zelensky, così Donald Trump in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. Un attacco informatico senza precedenti nei supermercati francesi ha causato danni a tonnellate di derrate alimentari. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di refrigerazione, surriscaldando congelatori e frigoriferi di centinaia di punti vendita. In alcuni negozi si sono addirittura verificati degli incendi. Ed è tutto, a più tardi.

0: Lynx su One Dance. Siamo belli carichi e belli pronti anche per questa nuova puntata di Lynx, il programma che ci fa fare sempre un bel viaggio indietro negli anni con tutte le canzoni collegate tra di loro. Sentiamo e sentiremo delle canzoni che hanno fatto la storia della musica e personaggi che hanno fatto la storia della musica. Infatti è il caso proprio del primo artista che ascoltiamo oggi in Lynx, è uno dei primi pionieri della musica rap ed è MC Hammer con You Can Touch This. Cominciamo così.
1: Lynx su One Dance.

su One Dance insieme a Michi Boselli. Era MC Hammer, rapper e anche ballerino all'epoca, noto per le sue canzoni, ma una delle più famose è proprio quella che abbiamo sentito, You Can Touch This, che abbiamo appena ascoltato in mix, famoso per il suo stile di danza caratterizzato da coreografie un po' stravaganti. È considerato un innovatore e pioniere della musica pop, non solo rap. Raggiunse la massima popolarità nella musica negli anni 80 e primi anni 90 ed è conosciuto anche per aver drammaticamente sperperato, ahimè, il suo patrimonio. Questa è una cosa che un po' gli appassionati della musica conoscono. Nell'album Please Hammer Don't Hurt Me c'era anche questa canzone. L'album fu il primo della storia dell'hip hop a vincere il disco di diamante, vendendo più di 10 milioni di copie. You Can Touch This è anche la cover di un pezzo del 1990.

In Lynx su One Dance abbiamo sentito una canzone che è storia della musica da ballare, ovvero Celebration della Kool & The Gang, gruppo americano che si è formato nel 1964 in New Jersey e attraversarono diverse fasi nella loro carriera, sperimentando vari generi musicali, dal jazz al soul, dal funky e soprattutto al disco. Hanno avuto il vero successo nel 1979 con gli album Ladies Night e Celebrate, dal quale venne estratto anche il singolo che abbiamo appena ascoltato su One Dance, cioè Celebration. Pensate che il gruppo ha complessivamente venduto nel mondo circa 90 milioni di dischi. Canzone nota per celebrare il divertimento, e non erano soli. In quel periodo c'era un altro gruppo di successo, ovvero gli Chic, capitanati da Nile Rodgers, che nel 2013 ha collaborato anche con i Daft Punk per realizzare la prossima canzone che ascoltiamo.

Bianca e la voce anche di Pharrell Williams, che in quel periodo ha avuto delle collaborazioni pazzesche, ha venduto un sacco di dischi, un po' di French Touch con i Daft Punk, oggi su One Dance. Il nome del gruppo deriva da una recensione del primo lavoro che hanno fatto i Daft Punk, ai tempi si facevano chiamare Darling, recensione apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, in cui erano stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti, Daft Punk Trash. Non è stato molto fortunato l'inizio della loro carriera, però ci hanno riso sopra e hanno realizzato veramente delle produzioni pazzesche. Ritenuto uno degli esempi più significativi nell'ambito della musica elettronica, One More Time è stato eletto miglior pezzo di musica elettronica dance della storia, secondo un sondaggio effettuato da Mixmag nel 2013, vincitore del Grammy del 2014, anche se abbiamo ascoltato Get Lucky, è giusto menzionare anche questa canzone. Nel 2014

Adesso continua il nostro viaggio nel mondo della musica che abbiamo ballato, anche la canzone che abbiamo sentito è molto bella, anche se non è proprio espressamente dance, è una canzone che ha ottenuto un bel successo. E l'Inz continua, abbiamo sentito Macklemore, noto anche come Professor Macklemore, ha raggiunto il successo come membro del duo formato con Ryan Lewis e grazie alla pubblicazione di due album e numerosi singoli di successo, inclusi Thrift Shop, ad esempio, abbiamo sentito proprio questa canzone. Insieme a Lewis si portò a casa la bellezza di 4 Grammy Awards, 3 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards e 2 American Music Awards. Insomma, un sacco di premi a casa Macklemore, che dopo la pausa del duo nel 2017 pubblica l'album solista Gemini.

altri personaggi come Rudy Mantel, Jess Glynn, Martin Garrix, e Queen Latifah e tantissimi altri. E la canzone che abbiamo sentito è stata una hit rap del 2012. La hit invece EDM di quel periodo era quella degli Swedish House Mafia, che riascoltiamo in Links to One Dance con

cambiamo il mondo con la musica di One Dance in Lynx con Miki Boselli e anche con gli Swedish House Mafia, supergruppo house svedese fondato nel 2009 da tre DJ producer che sono Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso. Il 23 giugno del 2012 il trio ha annunciato lo scioglimento, l'ultima esibizione infatti prima della separazione è avvenuta nel marzo del 2013 all'Ultra Music

con la nostra musica che ha fatto la storia anche in Lynx, il nostro viaggio virtuale che continua con gli Ace of Base, che abbiamo ascoltato con la loro canzone The Sign. Il loro album di debutto è stato Happy Nation del 1992, ripubblicato con il titolo The Sign per i mercati americani e canadesi. È risultato essere l'album di debutto più venduto nel 1995, quindi qualche anno dopo, con più di 19 milioni di copie. Nel progetto sono presenti alcuni dei singoli di maggior successo del gruppo, come All That She Wants e The Sign, appena ascoltata qui su One Dance, e che è rimasta alla numero 1 della classifica americana per 6 settimane di seguito. Ma c'è chi ha fatto di meglio. Il prossimo, infatti, ci è rimasto per 14 settimane di seguito ed è dei Black

inconfondibili, è una canzone che ha sempre il suo bel perché anche in questo periodo. I Black Eyed Peas con I Got a Feeling. Black Eyed Peas che si sono formati nel 1995 a Los Angeles per iniziativa dei rapper Apple D-Rap e will.i.am, già compagni di liceo, e poi Taboo. Nel corso della loro carriera hanno fatto parte anche la corista Kim Hill, la cantante Fergie, che adoravo e che adoro tuttora, e la cantante J. Ray Soul. Tanti sono i loro successi, come I Got a Feeling, appena ospitata in Lynx. Il singolo è stato prodotto da David Guetta e, secondo quanto dichiarato da will.i.am, è la canzone ideale da ascoltare prima di arrivare ad una festa, la canzone da ascoltare dopo un lungo giorno o una settimana di lavoro. Insomma, la canzone che fa venire voglia di scaricare lo stress e di ballare. La consigliamo anche a voi. E in tema di produzioni, è stata prodotta da David Guetta anche la prossima canzone di Kelly Rowland, e si chiama Commander in Lee.

0: Roland che collabora ancora con David Guetta, Commander. Eccola qua la canzone che chiude la puntata di oggi di Lynx. È stato un bel viaggio, ci metto il punto interrogativo perché sono curioso di sapere anche i vostri feedback. Intanto mi raccomando, fateci una buona pubblicità e vi aspetto alla prossima puntata di Lynx, come sempre qui su One Dance. Da Michi Boselli è tutto, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Ogni giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Vitaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua pronti per un nuovo appuntamento con le contaminazioni su One Dance con Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo. Siamo al 1992 con una produzione tutta italiana di Patty Johnson. La canzone si chiamava Let Me Go e nel 92 ha ispirato anche il progetto Cappella. Il tastierone infatti lo ritroviamo anche in You and Me di Cappella, che sentiremo dopo. Subito Patty Johnson con Let Me Go.
0: Contaminazioni.

storia della musica dance italiana, I Cappella con You and Me e prima ancora Patty Johnson con Let Me Go dal 1992. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con l'imperdibile appuntamento One Dance Classics. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche S-Express con l'iconica theme from S-Express, il primo successo del genere acid house e il primo basato su un campionamento, era il 1988.
0: One Dance Classic.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Ruin My Mind.

0: Squad Dance.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Notte di Champions per Inter e Napoli, entrambe battute all'esordio. Alle 21 i nerazzurri ospitano il Brugge, i partenopei giocano a Villarreal. Parola a Chiu e a Max Allegri. Orientata a schierare dal primo minuto, McTominay.
4: Parlare di sogni non vuol dire che si parla di vincere. Parlare di sogni vuol dire che si parla di una certa responsabilità nel capire lo status di una società che ti costringe a rimporti dei grandi obiettivi.
5: McTominay sta decisamente meglio, credo di sì.
3: Domani in Roma Real Madrid, ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference League. Il Como, unica italiana ad aver incamerato i tre punti all'esordio, sarà ospite del Feyenoord. Azzurri del calcio a Firenze nel ritorno del primo turno delle qualificazioni mondiali. Alle 18:15 arriva la Bielorussia, battuta 2-0 all'andata. Chi passa sfiderà in finale la vincente di Serbia-Finlandia. Basket, dopo aver perso 3 delle prime 4 in Eurolega, tutte quelle in trasferta, l'Olimpia Milano aspetta al forum alle 20:30 il Real Madrid, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È tutto da Gianni De Gaetano.

tutti, benvenuti e benvenute su Al Dance, bentornati e bentornate in Random. Sono Stefano Federici, pronto ad accompagnarvi all'indietro nel tempo con più generi musicali scelti come sempre dalla

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. House music.

Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Afro House.

Butterfly è il titolo di questa canzone cantata dal gruppo statunitense Crazy Town in Random, programma che trovate ogni giorno su One Dance. Prima di Crazy Town anche Zerb con Muaki per la Afro House e anche il poeta della dance con la sua musica che ci ha unito ancora di più, Gigi Dag alla Mur Toujours. Tra pochissimo per il genere urban, Lunitz, BBA con 7 Days and 1 Week porteranno un po' di progressive qui in Random. In arrivo la Dance 90 di Intermission con Piece of My Heart.

0: I Want It, primo singolo del gruppo hip hop statunitense Lunitz, pubblicato nel 1995, dallo stesso anno BBA con 7 Days and 1 Week per la Progressive e Intermission con Piece of My Heart per la Dance 90. Si chiude così una super puntata firmata Random che tornerà prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ogni giorno su One Dance arrivano le contabilità.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townster Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ci siamo. Benvenuti nello spazio delle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi dal 1999 vi fa sentire anche il successo di Alice DJ, Better of Alone, canzone che è stata presa in prestito nel tempo anche da David Guetta, che ha realizzato con Neyo e Deacon una versione alternativa, ed è Play Hard, la canzone che David Guetta ha messo sul mercato e ha fatto ballare un sacco di gente dal 2011. Subito invece l'originale degli Alice DJ, Better of Alone.
0: Contaminazioni.

Ghetta con Neyo ed Akon va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale che ha ispirato il successo di David Ghetta ed era quella degli Alice DJ, Better of Alone è la canzone. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1990 i Black Box con Fantasy, l'Italo House cover del grande successo degli Earth, Wind & Fire.
0: One Dance Classic.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Una volta all'ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: ci chiediamo quali saranno le hit del futuro e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro super DJ Edo Colavini ha scelto Cedric Gervais e Carla Monroe. Questo è Gotta Be.

0: Sono le 12:03.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. I membri della NATO dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Questo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri polacco Sikorski, secondo cui la possibilità che qualcuno venga ucciso all'interno dei confini NATO sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe di destabilizzazione. È il giorno del ricovero di Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy del pontefice. Le novità sul delitto di Garlasco: la difesa di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, sta ultimando 5 consulenze per ribattere punto su punto alle accuse mosse dalla procura di Pavia. Innanzitutto le impronte lasciate dalla suola del killer, che sarebbero più piccole rispetto al piede di Sempio. Poi viene ribadito che i risultati sull'impronta 33 hanno dato esiti completamente opposti rispetto a quelli della procura e della difesa di Stasi. Sta meglio il neonato trovato in un sacchetto per strada ieri pomeriggio a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, poi portato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Si tratta di un maschietto che pesa circa 4 kg. Calcio: ieri nei posticipi della sesta di Serie A, successi interni per l'Atalanta 3-1 al Venezia e il Torino 2-1 all'Udinese. Da stasera si torna in campo per la seconda giornata di Champions League, alle 21 Inter Bruges e Villarreal Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti anche oggi. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo all'estate del 2003 perché la canzone che stiamo per sentire è stato un tormentone di quell'estate anche dalle nostre parti. Fuck It di Eamon, uscita anche in versione censurata, diventato tormentone nel corso della bella stagione del 2003, diventando anche una delle canzoni protagoniste del Festival Bar, perché Eamon grazie a questa canzone ha vinto anche il premio come miglior rivelazione internazionale. Ripresa nel tempo da Florida Incorporated in chiave più Eurodance, sempre Fuck It è il titolo del pezzo che ci porta al 2004, ma subito l'originale di Eamon.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown. Oggi ritorniamo indietro al 1996 con questa History. Il disco è quello di Valez e Antolini. Goditelo.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Era il 1996 al Festival Bar Datura con Mantra. Li presenta Corona.
2: Loro sembrano cattivissimi e provenienti di un altro pianeta, ma loro sono di Bologna. Sono tranquilli questi due ragazzi e molto rilassati, tranne che sul palcoscenico, con Mantra Datura.

0: Festival Bar 1996 da Tura Mantra. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti su One Dance, benvenute, prego, allacciatevi bene le scarpette da ballo e preparatevi a ballare insieme a noi. Grazie alla nostra macchina del tempo torneremo nell'inverno del 1999. In quei mesi freddi

0: Hello, Your Mind, questo è il titolo del pezzo di Lock and Load. Appena sentito qui su One Dance, c'è la Memory Chart. Benvenuti, benvenute nel passato della dance. Siamo nel 1999 anche con Sisley e Tarantella.
1: Tarantella!

Sissi Lee, che abbiamo ritrovato molto volentieri su A Dance Radio, che ogni giorno ospita in più appuntamenti la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo si ritorna nel passato della dance. Questa volta la data inserita è stata questa: inverno 1999, e in discoteca in quei mesi freddi ballavamo anche il pezzo di CRV,

TRV, appena sentite qui su One Dance, il tempo scorre, restano gli ultimi secondi per ballare l'ultima canzone della sequenza scelta dalla nostra macchina del tempo. Dall'inverno del 1999 anche Nagano All Stars con Push It to the Limit.

0: Reach It to the Limit, il progetto firmato Nagano All Stars. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, non mi resta che ringraziare voi per aver ballato con noi, grazie naturalmente alla nostra macchina del tempo per averci riportato nell'inverno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, bye! One Dance.
1: One Dance!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta allora su One Dance arrivano i nostri Future History, la domanda è sempre quella: diventeranno le hit del futuro? Ci ascoltiamo l'ultimo di Martin Garrix, si chiama Dream of You.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Sono le 13 e 5 minuti.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben trovati, tutto pronto al Policlinico Gemelli per accogliere Papa Leone, che tra oggi e domani sarà operato per la rimozione di un nodulo al polmone. Pronta una stanza al decimo piano, ma non l'appartamento dove furono ricoverati i papi Wojtyła e Bergoglio, perché in ristrutturazione. Preoccupato ma fiducioso il segretario di Stato Pietro Parolin.
5: Sono preoccupato, sì, perché ho detto non mi aspettavo certamente una cosa del genere, però è una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti subito. E normalmente queste cose, quando sono prese in tempo, ecco, si riesce a risolverle.
4: È salito a 4 morti e 15 feriti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kharkiv, sventrato un edificio residenziale, diversi feriti anche a Rivne, Ucraina occidentale, dove un drone ha colpito una scuola. Intanto sale la tensione anche con la Bulgaria, due navi sono state colpite da droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, in salvo 5 membri dell'equipaggio, dispersi altri 11. Una delle due navi è affondata, il premier Radev ha annunciato di voler convocare l'ambasciatrice russa. Inter Bruges e Via Real Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo il KO all'esordio. Intanto il Venezia, ultimo in classifica, senza punti dopo 6 turni di Serie A, ha esonerato il tecnico Stroppa. Una buona giornata ad Alessio Galea.
6: The end. Ti hanno fatto saltare. Hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, siamo al 1970, pensate, con la canzone di John Lennon che riascoltiamo stranamente su One Dance, ed è Instant Karma perché la canzone nel 94 è stata ripresa anche da Amos, intitolata Only So Today, la canzone che sentiremo tra poco, ma subito su One Dance, forse per la prima volta, John Lennon.
0: Contaminazioni.

So Today di Amos va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla canzone del 1970 di John Lennon, Instant Karma, che è stata ripresa proprio negli anni 90. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto negli studi della Media Records, dove il grandissimo e compianto Franchino produsse insieme a un grande team di DJ producer un suo disco che è rimasto nella storia. Si chiama semplicemente 999 ed è il nostro Disco Viaggio qui su One Dance.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997, Robert Miles.

0: ascoltato Robert Miles One and One qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Eccola qua la Memory Chart che gran parte di voi stavano aspettando. Siamo a cavallo tra il 1999, la fine di un millennio, e l'inizio di un altro, il 2000, con 5 pezzoni che caratterizzarono quei passaggi tra la fine di un anno e l'inizio dell'altro. Tra le più forti in discoteca, Walking, The Soul Lover,

Siete su Adesso, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie naturalmente alla nostra macchina del tempo per averci riportato in quei mesi di passaggio tra il 1999 e l'inizio del nuovo millennio, il 2000. Tra le più forti anche Apple 9 con What You

appuntamento con la Memory Chart. Nuova data inserita, questa volta 1999-2000. Siamo in quei mesi freddi e tra le più forti anche Stephanie Halley con il suo nome d'arte Gaia, I Keep On Dreaming.

Metallica, la meravigliosa Gaia, ovvero Stephanie Halley con I Keep On Dreaming, pezzo che ho ballato con voi qui su One Dance come ogni giorno, anche oggi più appuntamenti con la Memory Chart. Siamo nell'inverno del 1999 e in quei mesi ballavamo anche il pezzo di

tutti, come ogni giorno, vi prendo per mano accompagnandovi all'indietro nel tempo. Oggi la data scelta dalla nostra macchina del tempo è questa: inverno 1999, in discoteca ballavamo anche Sing a Song Now Now.

corre veloce e questo era l'ultimo pezzo di questa sequenza. Grazie naturalmente a voi per aver ballato con noi anche questa canzone firmata AC1. Grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato nel passato della dance. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio Future History. Un abbraccio da Dino Brown ed Edo Colabini. Selezioniamo le novità più

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Dance. Sono le 14 e 3 minuti.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.

0: Nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance. Io sono Scar, salve a tutti, coadiuvato dal DJ Lele Alberganti. Siamo pronti ad intraprendere questo nostro nuovo viaggio musicale attraverso tre trentenni. Cercheremo di capire che cosa è accaduto alla musica dance dal punto di vista delle sonorità, i suoni in pratica, le tendenze, ma soprattutto l'evoluzione dei protagonisti, per quelli rimasti ovviamente. Sicuramente è rimasto lui, Florida. Dal 2013 tra poco risentiremo I Cry. Dal 2003 i Benassi Bros con Illusion. Apriamo la sequenza con una vera e propria chicca. Dal 1993 vediamo chi si ricorda di Dance to Trance e Power to the American Natives.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

0: costruita sul sample della bellissima Piano in the Dark di Brenda Russell. Questa è Cry di Floraida dal 2013, prima ancora dal 2003 Benassi Bros, il side project del grande Benny Benassi con Illusion. Dal 1993 abbiamo aperto la sequenza con una vera e propria chicca, Dance to Trance e Power to the American Natives, e fatemi ringraziare anche i nostri programmatori che ci regalano delle sequenze davvero incredibili e a volte delle chicche che non ci aspettavamo. Siamo pronti con la prossima sequenza, vi porteremo dal 2014 fino al 1994. Fra poco una canzone che ci rende molto felice, Happy di Pharrell Williams. Dal 2004 un Michael Gray in grande spolvero con The Weeknd. Apriamo la sequenza dal 1994 con I Two in a Room e I'll Try Go.
1: Ten Dance su One Dance.

0: Happy di Pharrell Williams dal 2014, dal 2004 anche Michael Gray con The Weeknd e dal 1994 abbiamo risentito anche Two in a Room con Al Trigo. Queste tendenze solo su One Dance. Volete riascoltare questa o altre puntate? Potete farlo sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. C'è la sezione Reload. Ci sono anche altri contenuti ovviamente oltre a Tendenze. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti già davanti alla sua console luccicante siamo pronti per questa ultima sequenza. Tra poco dal 2020 gli italianissimi Medusa con Lose Control. Dal 2010 risentiremo anche il DJ francese David Guetta con Getting Over You. Apriamo la sequenza dal 2000 con Fragma e Tokas Miracle.
1: Tendenze su One Dance.

tanta roba, Lose Control, Medusa, bella bella dal 2020, 10 anni prima dal 2010 David Guetta con Getting Over You e dal 2000 abbiamo risentito anche Fracma con Tokas Miracle. Ora permetteteci un cambio d'abito, indosseremo il nostro smoking perché è arrivato il momento l'elegante e risentiremo Topaz con The New Millennium.

e con The New Millennium di Topaz. Nel momento l'elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Un abbraccio!

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: Sei su One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. One Dance suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci qua, siamo pronti. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1982, canzone ballatissima all'epoca era Just an Illusion degli Imagination. Il suono era diverso, però fa ballare anche la versione dei P&D Don con Kai Manny, Gotta Be Moving On Up, che campionava appunto la famosa canzone degli Imagination, che ascoltiamo subito nella versione originale.
0: Contaminazioni.

Up che riprende senza vergogna la canzone famosa dell'Imagination, Just an Illusion. Erano i P&Don prima ancora di Imagination, con la versione originale del 1982. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: La storia della musica Dream e Progressive ogni giorno qui su One Dance. Arriva il Disco Viaggio presentato da Dino Braune. Ti riporto nel 1996, un capolavoro della Progressive italiana. Tra l'altro riprende la sigla di un famoso telefilm americano, ovvero The Persuaders, tradotto nella nostra lingua in Attenti a quei due. Dietro a questo progetto si celavano i Datura, The Spy, Persuader Team.

0: siamo goduti il disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: see my old pop and I know. Yeah, we're gonna see his old pop and I smoke.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
2: L'appuntamento con i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini, tocca al disco di Jean-Luc Duval che si chiama Back to the Floor.

0: One Dance.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Papa Leone XIV è arrivato al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Prevista una settimana circa di degenze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. L'Aula della Camera, così come prima il Senato, ha dato il via libera alla risoluzione della maggioranza sullo scostamento di bilancio, 219 i voti a favore, 210 quelli contrari. A Montecitorio, ad illustrare le linee guida del governo, c'era il ministro dell'economia Giorgetti in un'aula semivuota. Saluto e molti deputati presenti, ha detto il ministro, che poi ha aggiunto: non vogliono lavorare. Nessun accordo tra Russia e Ucraina, il Cremlino

la regione di Mosca. Sport: Inter, Bruges, Villarreal, Napoli aprono alle 21 la seconda giornata di Champions League. Nerazzurri e partenopei alla caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio. Intanto il Venezia ultimo in Serie A senza

0: su One Dance, il nostro motto. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, siamo pronti per questa nuova puntata di Links qui su One Dance. Il nostro generatore di link è attivo e avremo modo di collegare le canzoni una all'altra fino ad arrivare al termine di questa puntata che sta per cominciare. Io sono in postazione, voi che fate di bello? Spero insomma che sia un momento bello della vostra giornata. Intanto vi consigliamo di alzare il volume, anche perché iniziamo con un disco, una cover molto particolare di un personaggio che si faceva chiamare DJ Mico. La prima canzone di oggi è What's Up.
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

canzone che anticipava i tempi WhatsApp, anche perché è l'app più usata per i messaggi. DJ Mico dagli anni 90 con questa sua versione di un classico dei Four Non Blondes. Lui è un DJ producer italianissimo, ottenne successo grazie a questa canzone, cover della famosa canzone dei Four Non Blondes di Linda Perry, che poi nel corso degli anni è diventata anche una produttrice di successo, lanciando recentemente personaggi come James Blunt. La cover dance di WhatsApp era cantata dalla cantante inglese Louise Anne Gard. La canzone tra l'altro è inclusa nell'unico album di DJ Mico uscito nel 99, che si chiama The Last Millennium. Questa cover ha avuto successo non solo da noi ma anche all'estero, donando a WhatsApp una seconda giovinezza, anche se l'originale è sempre bello. Infatti l'originale dei Four Non Blondes arrivò alla numero 2 in Italia e nel novembre del 1993 alla numero 1 c'era questa canzone di Freddie Mercury ed è Living on My Own.

ballatissima ai tempi, anche adesso nel momento del revival in discoteca, Living on My Own, canzone scritta e interpretata da Freddie Mercury, e Tirolese era il sottotitolo che ci divertivamo a cantare in discoteca quando andava questa canzone, nella versione remix dei No More Brothers. Questo è un caso in cui la versione remix raggiunge più successo dell'originale, che è la nona traccia del suo primo album solista Mr. Bad Guy del 1985. Uscì come singolo nel settembre di quello stesso anno in Gran Bretagna e uscì poi anche negli Stati Uniti. Oggi in Links abbiamo suonato la famosa versione remix dei No More Brothers uscita nel 93 e, come ho già detto, il remix è più famoso dell'originale, come il prossimo caso. Infatti riascoltiamo il remix firmato da Stonebridge di una canzone famosissima che è Show Me Love di Robin S. Anche in Links suona la storia.

con la versione remix del DJ svedese Stonebridge di Show Me Love, appunto. Ciao a tutti, sono Michi Boselli e questa è la nostra puntata puntatona, come al solito, con le canzoni che si collegano tra di loro grazie ad una collaborazione, un anno, un periodo e un genere musicale particolare. Canzone ritoccata nel tempo da molti DJ, Show Me Love, DJ e producer, ma questo remix è decisamente il più importante e il più ballato, che dava il nome anche all'album di debutto di Robin S, Show Me Love, e si chiamava proprio come questa canzone che ascoltiamo sempre con piacere su One Dance. Parlando ancora di remix, anche il prossimo remix ha avuto fortuna almeno come l'originale. Torniamo infatti in Italia con gli Eiffel 65, famosi non solo per le loro canzoni ma anche per i loro remix inconfondibili grazie al loro suono unico. In questa versione hanno aiutato la voce di Piero Pelù, infatti in Lynx oggi riascoltiamo Toro Loco su One Dance.

per tutti i ragazzacci all'ascolto, così che saluta Piero Pelù di solito. Grazie a questa collaborazione il singolo di Piero Pelù, Toro Loco, balza in prima posizione in tutte le classifiche dance più importanti d'Italia. Siamo nel 2000, all'inizio del millennio, e il successo degli Eiffel è appena cominciato. Un'altra perla degli Eiffel, sempre di quegli anni, è sicuramente la prossima canzone che arriva dopo il successo di I'm Blue Dab Dee Dab Die, ed è Move Your Body, gli Eiffel 65, qui in Lynx. State

puntata di oggi di Lynx su One Dance e gli F65, che non hanno bisogno di presentazioni, nascono nel 98 negli studi di registrazione della casa discografica Breeze Corporation. La formazione originale del gruppo comprendeva il musicista Maury, il cantante Jeffrey Jay e Gabri Ponte, che poi ha abbandonato il gruppo. Il successo arriva grazie alla bellissima Blue Dub Dee Dub Die. Pensate che nel corso dei primi 5 anni hanno venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo con solo 3 album. Hanno ottenuto importanti riconoscimenti, ad esempio il World Music Award ricevuto a Monte Carlo nel 2000 come artisti italiani che più hanno venduto nel mondo e la nomination ai Grammy Award americani nella categoria miglior artista dance. Gli Eiffel sono ancora molto attivi e ricordiamo che il disco è stato scritto da Molinaro, che nei primi anni 90 era uno dei due Bliss Team, altro progetto molto interessante del panorama dance italiano. Li riascoltiamo oggi in Lynx, i Bliss Team con You Make Me Cry.

Dream su One Dance con You Make Me Cry in Lynx. Il progetto è nato nel 1992 e si è sciolto nel 98. Era composto da Gianfranco Randone alla voce, Roberto Molinaro come DJ e dal 95 anche da Domenico Capuano alle tastiere. Uscì nel 94 la cover di People Have the Power di Patti Smith, che rimane il più grande successo del gruppo, e nel 94 entrò nel gruppo Domenico Capuano. Il trio fece uscire il singolo You Make Me Cry, canzone che abbiamo appena sentito, su One Dance, e negli anni seguenti i membri del gruppo hanno intrapreso progetti separati, come Jeffrey J. Randone ha formato insieme a Gabri Ponte e Maurizio Lobina gli F65, già in tracklist oggi. Poi Roberto Molinaro si è distinto

Elemento preso in prestito dalla famosa Spacer di Sheila & B. Devotions, gli Alcazar sono svedesi e il gruppo si è formato nel 1998, hanno pubblicato 4 album, 3 inediti e un altro di Greatest Hits, e si sono fatti conoscere in tutta Europa grazie a singoli di successo come Crying at the Discotheque, appena suonata in Lynx, e Sexual Guarantee. Hanno partecipato diverse volte all'Eurovision Song Contest e sono molto noti in Svezia, il loro paese di origine. Sono svedesi come gli Alcazar anche i prossimi, cioè gli Ace of Base, quelli di All That She Wants Is Another Baby. Oggi riascoltiamo in Lynx

pezzi agli Ace of Base che hanno avuto il loro bel perché negli anni 90 con Life is a Flower in maniera primaverile. Oggi chiudiamo questa puntata di Lynx su One Dance. È stato un piacere essere dei vostri, vi aspetto alla prossima puntata.

0: ciao.
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
0: Ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 su One Dance c'è la storia della dance. 40 anni di musica raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval.

0: tra le 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata. Avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa. Perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi vi riporto all'inizio degli anni 80, siamo in epoca disco, esattamente al 1981 con la mitica Chaka Khan e Fate, che ha ispirato Stardust nel tempo, nel 1998. Stardust, questo progetto che includeva alcuni artisti della scena francese molto

0: quello di In Your Arms, che abbiamo incontrato poi tempo dopo, e poi sentiremo anche la versione remix di Who, ma intanto Fate, Chaka Khan.
1: Contaminazioni.

remix di Who, The Music Sounds Better With You di Stardust, va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora gli Stardust da soli con la versione originale del 1998 e la canzone che ha ispirato anche il progetto Stardust, ovvero Fate di Chaka Khan. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui con il nostro Disco Viaggio, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi ti riporto indietro al 1995, la prima collaborazione tra due grandi DJ italiani. Da una parte c'è Mauro Picotto, dall'altra Gigi D'Agostino. Questa è Angel Symphony.

0: Questo è Gigi Doug, Angel Symphony, dal 1995, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre, le sceglie Edo con la video

sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Solo Dance.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
3: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
2: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sotto costo, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
3: Questi non me li lascio scappare.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Operazione chirurgica nel pomeriggio alle Gemelli di Roma per Papa Leone XIV per la rimozione del nodulo polmonare di cui ha parlato pubblicamente nei giorni scorsi. Annullate le udienze fino al 20 ottobre. Si prevede infatti una settimana di ricovero post-operatorio. Il Parlamento ha approvato le due risoluzioni proposte dalla maggioranza sulle DPFP, documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio che Unione Europea e i mercati ritengono sostenibile, stando alle parole del ministro Giorgetti. Giorgetti che si è detto molto soddisfatto, respinte le altre risoluzioni. Due navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, una di queste è affondata. Lo ha reso noto Rumen Radev, primo ministro della Bulgaria. 11 marinai risultano dispersi. Attacco assolutamente inaccettabile. I nostri rappresentanti permanenti alla NATO e all'Unione Europea sono stati informati, ha detto Radev. Una settimana fa era successo qualcosa di simile. I sospetti sono indirizzati verso Mosca. Sport, ricominciano le coppe europee. Stasera in Champions League alle 21, Inter Bruges a San Siro. Alla stessa ora Villarreal Napoli. Domani Feyenoord Como e Roma Real Madrid. In Serie A fatale per Estroppa la sconfitta delle sue Venezia ieri a Bergamo per 3-1 contro l'Atalanta. Il tecnico lodigiano è stato esonerato. Per la sostituzione è prepotente il nome di Davide Nicola, lo scorso anno alla Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: The end.

parte abbiamo già fatto successo. Magari prendo un altro gruppo di produttori, di arrangiatori, di musicisti e gli faccio fare gli anticappella per vedere chi vince alla fine. Allora c'è da dire che gli anticappella, soprattutto con questa Movio Body,

per arrivare in tutte le scuole, via i telefonini, si impara la storia della dance, 2 ore al giorno alle medie, alle superiori e io anzi inizierei già dalle elementari. Ecco, a proposito di storia, vi ricordo che questo pezzo in realtà campiona un disco del 1979, First Choice. Tutti a lezione di storia della dance. Magari ci fosse, eh? Che dici? Scrivo al ministro?

Tornando a quel 1979, Gianluca, mi abbassi la base lentamente perché devo far partire un disco dall'inizio. Allora, un pezzo del 1979 che venne riutilizzato in mille salse. Era appunto quell'anno, 79, non lo dico più. Gino Socio con Dancer. Fate attenzione e soprattutto, insomma, beccatelo perché vi ricorderà sicuramente qualcosa. La base di questo pezzo l'ho fatto partire un po' in sordina dall'inizio. È semplice, dai. Qualcuno già lo sa e starà dicendo: sì, Dino Brown, lo so, io lo so. Lo so che lo sai, fratello, ti stimo. Ma per tutti gli altri, dato che insomma qui stiamo facendo scuola di dance, ve lo dico, dai. È la base che Gigi D'Agostino ha utilizzato per fare la sua meravigliosa bla bla bla.

parlati del lontano 1999, non a caso arrivò al numero uno della classifica dance italiana. Era il mese di maggio e in quella classifica c'era anche un altro pezzo che voglio ricondividere qui con voi nella storia della dance. Forever di Jada.

un super progetto del DJ Aladdino, Orange Blue, If You Wanna Be My Only, la voce di Melanie Thornton. Si chiude così il nostro spazio compilation. La protagonista era Disco Mania Mix 1. Prima abbiamo ascoltato Einstein, Dr. DJ, Electro Woman, ancora

0: la storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
8: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto! Si parte!
9: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su Nissan.it.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: One Dance!
12: One Dance!

diventata una delle frasi più importanti della musica dance di sempre. Recitava Everybody Dance Now grazie ai CNC Music Factory 1991 e poi grazie anche a Rodney Spuddy di Bob Sinclair, che ha preso appunto quel campione

grande conduttore della disco Media Mix, insomma ha fatto un sacco di progetti dance, ha fatto un sacco di pezzi, diventato famoso grazie alla radio ma poi soprattutto grazie a Da Say Yeah insieme ad Orlando Johnson. Questo arrivò subito dopo Keep on Jammin', altissima nelle classifiche del 1991. Tra l'altro poi Stefano Secchi è stato molto attivo negli anni 90, era il 1996 quando presentò il progetto Oscar e questo mashup insieme a Children, Why I.

0: Children Voyage, si chiama così questo mashup presentato da Stefano Secchi. Il progetto è quello di Oscar, arrivò al numero 10 nel 1996, anno d'oro per la musica progressive, e c'è anche un altro pezzo che voglio ricondividere con voi, Wakanda.
1: Disco Viaggio.

è un grande pezzo come tutti quelli che potete ascoltare qui nella storia della dance, uscito sull'etichetta di Joe T. Vannelli. Ne abbiamo già parlato, la DBX Records, che in realtà ha fatto uscire diversi pezzi progressive, diversi dischi dance e anche qualcosina di Italo Dance. Pensate, la stessa etichetta di Wakan fece uscire anche un disco che non c'entra assolutamente niente. Era bello divertente, Tamara.

0: magari dei primi anni 2000, uscito sull'etichetta di Ciotti Vannelli, l'ho già fatto sentire, perdonate se insomma metto un clone, però Roberto Molinaro mi ha raccontato la storia di questo progetto Kronos, per chi non l'ha mai sentita godetevela.
1: Il progetto Kronos è degli anni 2000,
2: sì, ma più o meno.
1: Spiega com'è andata, perché quando me l'ha detto al telefono io ho cominciato a ridere e trovo difficile smettere se ripenso a cosa mi ha detto.
2: Allora, innanzitutto questo disco è prodotto da Ciotti Vannelli, che comunque mi ha chiamato e mi ha detto: c'è il professore di mio figlio che ha fatto un disco, puoi farmi un remix?
1: Cioè quasi come favore, dici: guarda, c'è il professore di latino, sì, di mio figlio.
2: Poi dopo, oh, vende un casino, mi ha detto. Dopo un po', perché è uscito, alla fine è andato, è arrivato numero uno anche nelle classifiche di DJ Parade.
1: Ammazza, cioè. Magic Europa è stato un successone.
2: Non ce l'ha fatto insieme a Luca del Ventafunk, che è quello dei DJ From Mars, tra l'altro.
1: Grande.
2: Che saluto.
1: Troppo forte, Roberto Molinaro, protagonista di questo spezzone di intervista qui nella storia della dance.
3: Sei su One Dance.

Spyro Singly era stiloso, aveva i suoi occhiali da mosca e soprattutto con questa get up arrivò al numero 2, era il febbraio del 1997. C'era anche un altro pezzo, e così ricordo un DJ che non c'è più, The Hurties, Belo Horizonti, il progetto parallelo di Claudio Coccoluto.

scalò le classifiche dance nel febbraio del 1997. Io vorrei fare un applauso al grande Claudio Coccoluto, questo è uno dei suoi progetti paralleli. Ha fatto tanti pezzi Claudio, uno dei DJ più famosi a livello mondiale, e ci manca nel panorama di adesso, anche perché insomma ha rilasciato diverse interviste. Era bello ascoltare cosa diceva Claudio Coccoluto, la sua grande esperienza, insomma ha aiutato tutti quelli che come me vogliono fare e fanno questo mestiere bellissimo. Mi emoziono anche un po' parlando di Claudio, anche perché non ho avuto il piacere di conoscerlo bene, ma l'ho visto 2-3 volte anche in azione, devo dire tanta roba, insomma sono banalità parlando di Claudio. The Hurties, non ci interessiamo, Belo Horizonti, l'originale era di Airto, Celebration Suite. Ripreso poi anche nei primi 2000 da Bellini con Samba de Janeiro, insomma questa melodia che è famosa da tanto tempo. Questo, se non sbaglio, arriva dal 1977, quindi veramente un sacco di tempo fa. E adesso un altro DJ che non c'è più, Eric Morillo, la sua Swan Girl.

arrivò al numero 6 questa bellissima Swan Girl del DJ Eric Morillo nell'ottobre del 2011, quindi relativamente, insomma, poco tempo fa. Eric Morillo, un altro grande DJ che ha fatto la storia, ne abbiamo parlato mille volte qui nella storia della dance. Mi viene giusto e doveroso ricordarvi che mentre Morillo era al numero 2 in quell'ottobre del 2011, anzi era al numero 6 in quell'ottobre del 2011, con questa Swan Girl al numero

0: La storia della dance.
1: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
2: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
2: Questi non me li lascio scappare.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Champions battute all'esordio, Inter e Napoli inseguono la vittoria ore 21 a San Siro contro il Bruges in casa Villarreal, due allenatori Chivu e Allegri.
5: Affrontiamo una squadra che è una squadra ambiziosa, una squadra che è propositiva, quindi non sarà una partita semplice, ma d'altronde siamo consapevoli di tutto ciò perché in Champions nessuna partita è semplice.
6: La nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione. Bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
4: Domani Roma Real Madrid, il ritorno di José Mourinho che regalò ai giallorossi il trionfo in Conference, in campo anche Feyenoord Como. E c'è il Real anche nel basket di Eurolega, ore 20:30 stasera al Forum contro l'Olimpia Milano, in Eurocup Trento, BC Roma, in Champions Varese. È ufficiale, dopo quasi 40 anni la Formula 1 torna in Africa, l'unico continente abitato che mancava nel calendario. Si correrà a partire dal 2030 in Ruanda. L'ultima gara africana fu a Kyalami in Sudafrica nel 93. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: The end. La storia della dance.

Ti sei caricato, Gianluca, con il disco di Carolina Marquez, vecchio tamarro che non sei altro. Allora vi ricordo che questo pezzo arrivò al numero 14 della classifica dance, era il settembre del 2001. Lo volete sapere chi c'era al numero 1? È un personaggio che conoscete molto bene, si chiama Luigi, ma tutti quanti noi, insomma, usiamo l'abbreviativo, il vezzeggiativo Gigi. Gigi D'Agli insieme a Edoardo Bennato, Un giorno credi.

amici d'Agostino e Bennato con Un Giorno Credi al numero uno, come detto poc'anzi, nel settembre del 2001. E beh, questo è uno di quei pezzi che, insomma, se c'eri probabilmente te lo ricordi. Certo, una svolta un pochettino diversa di Gigi D'Agostino rispetto agli anni 90. Lui ha iniziato con la Mediterranean Progressive, quella che il DJ inglese Pete Tong definì così, poi ha cambiato, ha svoltato leggermente sulla musica dance, però sempre comunque rimanendo di qualità. Mi viene in mente Bla Bla Bla, Tanzen, ma poi anche insomma quei capolavori un po' più commerciali, anche se io un termine che non uso mai, tipo Elisir Another Way. Qui invece, non so se vi ricordate, ma verso la fine del 2001 c'è stata una contaminazione con la musica italiana. Questo è uno dei primi esempi, ma in quel 2001 circolavano altri

prima volta in carriera, probabilmente non tutti, insomma, si ricordavano che Ti prendo e ti porto via vinse proprio l'edizione del Festival Bar del 2001. Adesso non mi ricordo manco chi c'era, comunque sia, questo pezzo, ecco, questa è una curiosità, venne usato, o meglio, voleva essere usato dalla Fiat come colonna sonora dei propri spot televisivi, ma Vasco rifiutò, perché insomma la storia è questa: la Fiat chiese a Vasco la possibilità di inserire Ti prendo e ti porto via nello spot della Grande Punto, che se non sbaglio adesso lo fanno nemmeno più, però insomma Vasco disse: guarda che non c'entra niente, perché non è quello, come dire, il punto, ecco, per tornare un po' alla macchina Fiat. E quindi niente, questa liaison non è mai andata a termine. Ma abbiamo nominato il DJ Molella, tra l'altro il remixer ufficiale di Vasco negli anni 90, e non solo, insomma ha mixato Ti prendo e ti porto via, ma anche Ruin, Buoni e Cattivi. Ma c'è

musicale di Maggie Rayleigh, e si chiudono così appunto le nostre contaminazioni, l'evoluzione della musica del tempo. Cioè, prima vi facciamo sentire il disco originale, poi la versione che, se vogliamo, è ancora più famosa, quella dei Cascada, rispetto all'originale di Maggie Rayleigh. Dietro il progetto Cascada si cernano due grandi DJ, Yanu e DJ Manian, anche se poi l'immagine dei Cascada probabilmente,

ovviamente il nome del gruppo, un pochettino come è successo a Corona, no? Tutti noi pensavamo che Corona fosse la brasiliana, ma Corona era il nome del gruppo, poi tra l'altro non gli cantava nemmeno lei i dischi. Insomma, storia di cui abbiamo già parlato, cosa importante però che ho già detto, Yanu e DJ

dell'agosto del 2008, stiamo parlando di un po' di tempo fa, grandissimi Rio, la voce di Tony T, questa è Shine On. Nonostante sia un disco dell'estate, venne inserito anche nella colonna sonora del Cine Panettone Natale a Rio, perché una volta, io lo dico sempre, insomma, i dischi duravano un pochettino di più, invece adesso 2-3 settimane poi non li senti più, tranne rari casi, perché qualche caso di disco che si allunga un pochettino c'è comunque. Numero 1, abbiamo detto, nell'agosto del 2008, lo sapete chi c'era al numero 2? Il disco che arriva adesso nella storia della dance, Desaparecidos, Walter Master J, questa è Ibiza.

0: adesso con Let the Music Take Control qui nella storia della dance.
1: Ogni giorno su One Dance c'è Random. Dance, house music, afro house, pop, rock e tantissimi altri generi musicali mescolati in un solo programma. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 e dalle 18 alle 18.30. Un abbraccio da Stefano Federici.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
11: Sei su One Dance.

la capacità di fondere l'house music con delle sonorità tipiche del funk, R&B, jazz, hip hop, e li ha consacrati fin dall'uscita di Remedy, che poi sostanzialmente è stato il loro album di debutto. Questo è il disco più importante, Red Alert, qui nella storia della dance, risale al 1999, anche se il disco house più ballato al mondo di quel 99 rimarrà sempre quello di Paul Johnson, Get Down.

Chicago, 11 gennaio 1971, ha iniziato a fare il DJ a 14 anni, pensate un po', poi appassionandosi insomma all'emergente music house, perché sostanzialmente l'house era appena apparsa nel 1971, ancora non si chiamava house, però cominciavano i primi esperimenti, i primi crossover. Poi pensate, a 17 anni, a causa di un colpo di pistola accidentale, fu costretto a vivere sulla sedia a rotelle e purtroppo, vedi, sfiga vuole che è morto a causa delle complicanze del Covid, quindi secondo me era anche relativamente giovane, morto il 4 agosto del 2021, proprio a 50 anni. Però ci ha lasciato questa stupenda Get Down. Un altro personaggio che insomma ha dettato legge grazie alla house music, anche se era un cantante R&B, pure lui scomparso ai noi nel 2024, ha fatto un disco rimasto negli annali, Saturday, remixato e portato al successo.

28 volte. Questo è il classico di Kenny Williams, una delle voci R&B più potenti che la musica inglese ha donato al mercato. In questo caso però tutti noi l'abbiamo conosciuto grazie al remix di Mustapha Moussi, che ha messo le mani sopra Saturday, ne ha reso un capolavoro. Tra l'altro ha remixato anche quello successivo, A World Celebration. Nei primi anni 2000, fine 90, inizio 2000, qualsiasi cosa toccasse Moussi diventava un capolavoro. Ce ne ascoltiamo un altro suo remix.

di Mauri Lobbira, Jeffrey J e Gabri Ponte, anche se credo che poi questo remix in questione sia stato fatto proprio negli studi della Bliss Corporation, e c'erano tante teste, anche quella del grande Roberto Molinaro, che ci tengo a salutare. Mi

0: della storia della dance con questo pezzo che si chiama Heaven 5 AM. Torniamo tra 22 ore, grazie anche oggi per averci sopportato, un abbraccio a tutti da Lino Brown, ciao.
1: La storia della dance.
2: Sono le 18 e 2 minuti.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Quando cerchi le migliori marche, con prezzi sotto costo,
9: vado da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi. E la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
9: Questi non me li lascio scappare.
10: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
11: Al Policlinico Gemelli l'intervento per rimuovere un nodulo polmonare a Papa Leone giunto nel nosocomio romano intorno alle 13. Il pontefice, accolto dai vertici della fondazione, è apparso sereno e sorridente. Rafforzate le misure di sicurezza, scattata anche la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Via libera di Senato e Camera la relazione sullo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. Nel passaggio alla Camera, il ministro dell'Economia Giorgetti, illustrando il quadro economico, ha avvertito sui nuvoloni all'orizzonte del contesto internazionale. Studenti di nuovo in piazza in Francia per l'atto quinto delle proteste iniziate a fine settembre. Gli universitari sfilano accanto ai liceali nei vari cortei in tutto il paese. Il più grande a Parigi, manifestanti diretti verso Matignon, la sede del primo ministro, chiedono di essere ascoltati dal governo. Finora denunciano di aver ottenuto solo briciole. Alle proteste si è unita oggi anche Greta Thunberg. In calo il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia, anche tra le donne, quanto emerge dal report Omicidi volontari e femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale. Dal 1 gennaio al 30 settembre 2026, 230 le vittime rispetto alle 238 registrate nello stesso periodo dello scorso anno. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.

0: in random. Benvenuti e benvenute su A Dance, come sempre in questo programma protagonista la nostra macchina del tempo, con le sue date, i suoi viaggi all'indietro e soprattutto con i generi musicali che ha scelto per voi. Tra pochissimo per l'EDM, Swedish House Mafia con Say the Word, per la Afro House Wake In con Il Beso e per la House Music Your Love in Arms di Billy Ray Martin.
1: Random su One Dance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Afro House.

Save the World, Swedish House Mafia. Vediamo se qualcuno di voi si ricorda chi erano i componenti di questo gruppo svedese. Dai, vi do qualche secondo per pensarci. Sì, Steve Angello c'era, bravi. Poi c'era Axwell e anche Sebastian Ingrosso. Sentiti qui su Undance, la vostra radio preferita, in apertura di Random, questo appuntamento che arriva ogni giorno su Undance. Prima anche Wake In con il Beso per la Afro House e Your Love and Arms per la House Music di Billy Ray Martin. Random continua, tra pochissimo torneremo all'indietro negli anni 80 con Dead or Alive, You Spin Me Round, ma anche con il genere urban, Artful Dodger con Rewind, in arrivo la Dance 90 con Be My Lover, la Bush.

0: selecta.
1: Su One Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Anni 70-80.

nostra macchina del tempo. Prima di You Spin Me Round, il genere urban con Artful Dodger e Rewind, ma anche la dance anni 90 con La Bush e Be My Lover. A proposito di dance, loro hanno cantato tantissime canzoni dance, alcune anche pop. Tra pochissimo torneremo all'indietro con Viaggio insieme a me, insieme agli Eiffel 65. Per la trance, Eric Pritz con Opus, in arrivo per l'EDM Calvin Harris con Summer.

0: pop scelta dalla nostra macchina del tempo in random, priva anche Harry Pritz con Opus per il genere trance, e per l'ADM Calvin Harris con la sua canzone intitolata Summer. Si chiude così una super puntata firmata a random che tornerà prestissimo qui sulla vostra radio preferita One Dance. Se ancora non avete scaricato la nostra app, cosa aspettate a farlo? È gratis e vi consente di ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, al prossimo appuntamento random, ciao! Scopri il sito di One Dance, vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Curare che meglio è prevenire?
2: No! Prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
4: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
9: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. La radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una canzone che ci riporta nella metà degli anni 90, è stata realizzata nel 94 ma è uscita nel 1995, la canzone di questo gruppo italiano che si chiamava Living Joy, con la voce di Janice Robinson. I fratelli Paolo e Gianni Visnadi hanno realizzato una delle canzoni più belle di tutto il decennio ed è appunto quella che stiamo per sentire qui su One Dance, Dreamer, che è stata ripresa anche dai Bingo Players, ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

0: Players va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora i Living Joy con Dreamer nello spazio appunto dedicato alle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questo è Lucky Ones.

0: da Bennett e faccio le scorte per l'autunno.
1: Fino al 17 ottobre da Bennett risparmi tantissimo con i prodotti in sottocosto, come il latte a lunga conservazione Bontà Leggera Granarolo da un litro, scontato del 55% a 79 centesimi, e la pasta trafilata al bronzo La Molisana da un chilogrammo, scontata del 55% a 1,29 euro.
0: Questi non me li lascio scappare.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Via libera oggi di Camera e Senato alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica, disco verde anche allo scostamento di bilancio, autorizzando un margine di manovra da 29 miliardi di euro su difesa, transizione energetica e misure fiscali. La maggioranza intanto lavora sulle singole misure da inserire nella prossima manovra, tra queste l'ampliamento della seconda aliquota IRPEF al 33% fino a 60 mila euro di reddito, la flat tax per i giovani con tassazione al 5% sugli aumenti salariali, il taglio della cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine e la possibile estensione del regime forfettario fino a 100 mila euro per le partite.

0: in CDM dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti, prosecuzione dell'integrazione economica, la cassa straordinaria. Le borse europee hanno concluso la giornata sostanzialmente piatte, Milano ha concluso a più 0,04%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: The end. House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1997 con i Dario G e la bellissima Sunshine, con un video splendido dove ci sono degli attori travestiti da animali della giungla, canzone che è stata rivisitata nel 2022 dal progetto Punctual con tanto di cantato, ed è Castle la canzone che sentiremo tra poco, ma subito l'originale dei Dario G.
0: Contaminazioni.

per la canzone Sunshine dei Dario G, Castle dei Puntual, che va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora Dario G con la canzone originale dal 1997. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puzo. Goditi il disco viaggio.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 da Top of the Pops del 1997, Todd Terry, Something Going On.

0: Ed Terry con Something Going On. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
6: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Glory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Un altro viaggio nel passato della dance ci aspetta anche la macchina del tempo che ha appena inserito questa data, inverno 1995, un passo alla volta.

macchina del tempo ogni giorno riusciamo ad avere, ascoltando naturalmente One Dance in primis, con più appuntamenti durante il giorno firmati in Memory Chart. Era Giorgio Prezioso con la sua meravigliosa Feel the Rhythm. E adesso Marvelous Melodicus, Over the Rainbow.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Una volta allora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, le sceglie Edo Colavini, le presenta Dino Brown, tocca a Colter. Questo è Trapped, il remix è quello di Tommy MC.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con Alice DJ con Better of Alone dal 1999, diventata poi Play Hard grazie a David Guetta nel 2013, e infine anche Sam Feld con Crying on the Dance Floor. Ma subito Better of Alone di Alice DJ.
2: Contaminazioni

Seinfeld con Jonas Blue e la voce di Violet Days era Crying on the Dance Floor, e che va a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo sentito anche Play Hard di David Guetta e Better of Alone di Alice DJ. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one, one.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti e bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Insieme a Dino Brown ritorniamo indietro al 2001, un capolavoro di Bart Klassen, DJ olandese conosciuto come Bartez. In realtà venne pubblicato nel 2000, ma divenne una super hit nel mondo nel 2001, come detto poc'anzi. Goditi On The Move.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 2000. It Feels So Good, Sonic.
2: Si balla molto con questa canzone.
3: Ma di brutto?
2: Perché lei è stata una DJ.
3: Sì, parliamo tra noi,
2: un ex atleta, canta che è una meraviglia.
3: Ma dai.
2: Primo posto in classifica in Inghilterra.
3: Ho capito di chi parli. Sarà mica Sonic.
2: It Feels So Good.
3: Sonic.

0: ascoltato Sonic It Feels So Good qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Stasera toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

posizione di Shannon, Sasha, la sua Move Mania nella Memory Chart dell'inverno del 1998. In quel freddo inverno ballavamo in discoteca anche We Like to Party.

quel freddo inverno, loro i Venga Boys con We Like to Party, direttamente dal loro Venga Bus. E adesso con Angel Don't Cry, la voce di Joanna Hoshin, Basic Connection.

del 1997 tornarono nell'inverno del 1998 con questa canzone intitolata Angel Don't Cry, Basic Connection. Con Wake Me Up dall'inverno 98 anche Bisharma.

chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportati nel passato della dance, questa volta nel freddo inverno del 1998. Scaricate l'app di One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye! One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui con i nostri Future History, le papabili hit del futuro. La domanda è sempre quella: le balleremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni? E chi lo sa, è tornato Gordo insieme a Who Made Who. Questa si chiama Energy.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Iniziamo con questa canzone del 1984 di Benny Sidwell e Sid Garrett con un basso che è storia, Don't Look Any Further, canzone che è stata rivisitata anche dagli M People nel 93, una bella cover un po' più dance con un rullante diciamo un po' più cattivo ma sempre elegante. Il titolo è sempre lo stesso e sentiamo subito la versione originale di Benny Sidwell e Sid Garrett.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2003. Viaggia insieme a me, Eiffel 65.
3: E ripeta tutte le classifiche delle radio. Cosa posso dire? Con Viaggia insieme a me, Eiffel 65.

0: 5 viaggia insieme a me qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

0: ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.

successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Anche oggi su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo che ha appena inserito una nuova data. Inverno 2000, si torna in quell'inverno con 5 pezzoni che caratterizzarono tra l'altro il passaggio dal 2000 al 2001. In classifica in quel periodo c'era To Be You dell'inglesina

Una colombiana tutto pepe, caliente, che cantò anche in quell'inverno B-Sex Alarm, era Carolina Marquez, appena sentita qui su Adesso, dove ogni giorno trovate più appuntamenti griffati Memory Chart. Sono Stefano, pronto ad accompagnarvi anche con la prossima in quell'inverno. Carry on, Magic Box.

dell'inverno 2000, di passaggio tra l'altro all'inizio del nuovo anno, il 2001, anche Looking for Happiness con Naive protagonista qui su And Dance. È tutto per questo spazio firmato Memory Chart, non mi resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento ricordandovi di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance. Ballerete con noi in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. 111

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questa è Say Something.

0: anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: giorno su One Dance c'è Words, una parola che unisce più dischi, le hit dance e non solo, che sono collegate da una parola che la nostra macchina sceglierà. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.
3: Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my God. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, all right? Excuse me, may I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il disco viaggio.

0: storie della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: One Dance.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni. Be proud of what you are.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto. Il nostro Disco Viaggio.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai dischi Dream, Progressive e Trance che hanno fatto la storia, ti riporto indietro niente po' di meno che al 1993, prodotto in Spagna e diventato uno dei dischi cardine degli anni 90, Sim System, questa è Baracca Destroy.
2: Es la música infinita, el sonido de Valencia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Hey!

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.